Dolce d'impesta, mi wa tu berte, per chien li seguli in la una possugia. Un cielo uelo guanto, rosule asbucia,

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma ho baciato, l'ho baciata,